la giornata venerà. Ora è tacco, un lume in tacco e gli altri lo mette in pesa che l'ho sempre come. Chi ne trovo a vedere che ne ho per l'ottava. Adatta che non è una cosa che non è una cosa.

ben che siamo donne, paura non abbiamo, per amor di nostri figli, per amor di nostri figli. Se ben che siamo donne, paura non abbiamo, per amor di nostri figli.

montant en montant tout giù, de planeto in planeto, dau cammin de San Giacche, e per l'ondo su deu, lei sang a manse nego, e pareu de cometo.

qu'a jamais cantara o rossignol. Mas ho di già un color di dolo, o rossignol un po' campato.